rimasi a tu per tu, nel buio a tu per tu. A quel canto si squagliò ogni calcolo dei sensi, s'annebbiò. Sembra essere arrivati che ci avessero aspettato, ritornando dal passato, da millenni sulla mappa che non c'è. D'improvviso fai brillare.